Nau vi ma suoi mang a cale ma di cum dam suoi Karangi lai phum ma kuong i sayen phum bi ma thak ta luang tau